colpi avrai, quel pennacchio, colpi avrai, quel cappello, colpi avrai, quella chioma.